0: lo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino, na lo simyo, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino, na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bosimino, de ache bon fudim jangai.
1: Ya yeah, man, dele model I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM